sempre con noi, molto spesso in playlist, Frankie Knuckles, riascoltato con Your Love dell'89, la voce quella di Jamie Principle, a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, solo il meglio della musica dance anni 80. Come sapete, mettiamo almeno un paio di dischi house, 100% house. The Children 1987 con Freedom.

Un altro molto molto bravo è George Duke dall'80 con questo gioiellino Brazilian Love Affair. A proposito di gioiellini, arrivano i Depeche Mode con Strangelove.

Lynx con So This Is Romance dal 1981 portano così alla fine questo appuntamento di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate online per essere a contatto con la musica degli anni 80. Basta venirci a trovare sul nostro sito ufficiale dance80.com. Poi ci trovate anche su Facebook, su Twitter, e per riascoltare queste e altre puntate di Dance 80 c'è il podcast. Basta venire sul nostro sito ufficiale e poi da lì andare alla pagina del podcast che vi permette di scaricare le ultime puntate. Chiaramente vi ricordiamo al volo anche la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24, sempre dal nostro sito ufficiale dance80.com. A questo punto ci salutiamo, l'ultimo disco in playlist di oggi, non so se è uno scherzo, non so se sia vero, fatto sta che il mio amico Fabrizio Inti oggi chiude con Lorenzo Giovanotti e

0: Raga, oh, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma dove state andando? Ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: Sono le 8.
1: Secondo giorno della settimana ed appuntamento numero 2 anche in quest'arco settimanale. Ormai lo sappiamo tutti, Almanacca è quotidiano e non si ferma mai. Al solito in apertura la raccomandazione ad allacciare le cinture di sicurezza. Voleremo in un cielo rosa ed il nostro aeroplanino farà tante gioiose capriole attraverso compleanni onomastici e tutto il resto. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, l'umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

oggi vi svelerò una ricetta facile e veloce per realizzare una saporita pasta con zucchine e gorgonzola. Componenti: 150 g di gorgonzola, 320 g di spaghetti, 300 g di zucchine, una cipolla, sale, pepe e

burro. Innanzitutto mettete a bollire abbondante acqua salata. Lavate, asciugate e tagliate a rondelle le zucchine e tritate la cipolla. Mettete a scaldare il burro in una padella. Versatevi la cipolla e fate appassire. Poi aggiungete le zucchine. Fate cuocere per qualche minuto e aggiustate con sale e pepe. Quando l'acqua sarà in ebollizione, versate gli spaghetti. E non appena si piegheranno, scolateli con delle pinze da cucina, avendo cura di conservare l'acqua di cottura. Versate gli spaghetti con le zucchine e coprite con 3 mestoli d'acqua di cottura. Tagliate il gorgonzola e mettete da parte. Quando la pasta sarà cotta e l'acqua sarà completamente assorbita, aggiungete il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando si sarà formata una cremina vellutata che avvolge gli spaghetti. Servite la pasta con zucchina ben calda. Robert Lee Frost dimostra un gran senso della sintesi quando afferma:

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. William Purkey,

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

Andiamo di corsa ed a volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca. Natalia Kingsburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere. Wow.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: Let your mind be free.
1: Sono le 9.
2: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
3: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
4: Non sarà certamente il caldo a fermarci. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Anzi, continuano le Summer Edition. Si avvicina il 25 luglio il nostro appuntamento ad Isola del Liri. Quindi salutiamo Antonio Gentile, che da sempre cura la manifestazione di Miss Sotto le Stelle, arrivata alla 14ª edizione, grande mago degli eventi live, noi missaroli, no? Come a volte vado a definire me stesso e coloro che si occupano di Miss, ma in senso non sminuente, perché comunque insomma abbiamo questa situazione di partenza delle belle le ragazze che poi magari se hanno qualità insistono e si impegnano, arrivano anche a grossi traguardi d'alta moda, come spesso ci è capitato di assistere con nostra grande soddisfazione. Però attenzione, perché abbiamo anche gli stilisti, perché non solo stelle sotto la cascata, ma anche città della moda e quindi città della cascata, l'evento moda, quindi situazione articolata, ci saranno appuntamenti canori, grandi ospiti.

giuria e non esibizioni sul palco, quindi da non mancare Isola del Liri il 25 luglio. Lo faccio per ricordarvi di questo appuntamento, ma

si evita, e naturalmente non soltanto a chiacchiere, non soltanto a parole, nemmeno soltanto in composizione musicale. Grazie vita ed espressione di vita, una manifestazione che lui stesso sta per organizzare, già si è messa in moto la macchina. Noi veramente diamo un'anticipazione, uno spoiler, non sappiamo nemmeno se si potrebbe, perché tra qualche giorno partirà proprio la comunicazione ufficiale di tutto. Comunque sabato 21 ottobre tutti quanti, no, sabato il 24 ottobre, attenzione, sabato 24 tutti quanti ad Asti, perché ci sarà questa manifestazione che è molto importante. Canta con Finab, e lui che ne sarà il direttore artistico, quindi un artista che pensa anche agli altri, proprio per essere in tema con Grazie Vita. Non bisogna mai stare fermi, sempre essere positivi, e lui è uno di quelli che tra l'altro è stato messo a dura prova dalla vita, ma tutti quanti noi abbiamo i nostri ostacoli, i nostri esami, piccoli o grandi che siano, da dover superare.

ti daremo gli altri dettagli. È stata proprio un'anteprima, ma attenzione, perché il mago di tutto ciò a fare da tramite, sempre attento, personaggio di spicco.

un guerriero, davvero un guerriero della comunicazione, lo ringraziamo, una super punta di diamante a fare gruppo con noi, davvero c'era bisogno di tutta quanta la sua energia.

l'azione, principe degli eventi e di tutto quanto il sociale positivo. Senza di lui non saremmo riusciti ad arrivare ad Ada Reina, lui che ce l'ha suggerita e segnalata, soprattutto perché era in fibrillazione per l'uscita di questa mefistofelico. Principe Vittorio Adelphi, che è atteso come presidente onorario di Venere d'Europa, quindi in giuria ad Isola del Liri nella finale interregionale, soprattutto finale Lazio, in Mistelle sotto la cascata. Comunque eccola qui la numero 3, ci lasciamo in compagnia di questi suoni, dandoci appuntamento alla prossima situazione da giornata.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i negoziati in Svizzera tra USA e Iran, Vance Teheran accetta le ispezioni della IEA, riaperto lo stretto di Hormuz, Galibaf sarà gestito dall'Iran. Da Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, diplomazia al lavoro per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e USA, Meloni, tensione non impatti sui rapporti con Washington. Canada, sparatoria in un quartiere ebraico a Montreal, 3 morti tra cui l'autore dell'attacco che avrebbe sparato 20 colpi di fucile. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, ho sempre avuto un solo scopo, fare grande l'Italia, le prime parole dell'ex numero uno del CONI.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Sentiamo.
2: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance, impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Galibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono, e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese. L'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque, festeggiamenti per l'Independence Day che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le 2 sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formi a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno 2 genitori, non un solo genitore, la mamma.
1: Era in sella ad una minimoto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina, che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò nell'assemblea riunita ieri a Roma. L'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo.
4: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
5: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
4: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pole il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
5: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa il budget 26.
4: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
5: Il mio obiettivo? Fare bene.
4: Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La

Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Felice.

0: Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.
1: Al primo ascolto ti affascina, al secondo ti conquista. Radio RTZ.

0: Così è cos'ha Radio Show con Teo e Stella, vi ha raggiunto anche questa settimana.
1: Non possiamo mancare,
0: no,
1: non possiamo
0: assolutamente
1: mancare.
0: Assolutamente, noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
1: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando, è diventata viralissima.
0: Esatto, okay. È vero, è vero.
1: Allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella!
0: Sigla!

0: e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì,
0: perché
1: sì, tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro, no, sì sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina. Per la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, è vero, è vero. Che poi tra l'altro non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo. Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfied.

0: Così cos'ha Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che esatto. Adesso vi svegliamo.
1: Vogliamo,
0: cos'è.
1: Possiamo dirlo, possiamo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian Cervello Marcio.
0: Allora, detta così va bene, ma magari non si capisce. È Italian Brain Rot.
1: Eccolo okay. Qua.
0: Che i ragazzi... Cosa sono gli Italian Brain Rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli sì? Un po' più attempati come noi, magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Cosa sono, Stella? Sono dei meme.
0: Piccoli video di meme,
1: ecco.
0: Creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo, ad esempio, un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì, esatto.
1: E il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce rosso gatto.
1: Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto. Ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto
0: ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli
1: pupazzetti.
0: Ecco. Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno matti. Fanno
1: certo.
0: L'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto,
0: dai.
1: Esatto.
0: Cioè, si collezionavano figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Sgorbions, i famosi
0: esatto.
1: Sgorbions.
0: Infatti, a me hanno ricordato quelle
1: cose,
0: robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Sgorbions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto. Però i nostri erano semplici. Ma torniamo fra pochissimo.

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti
0: in situazioni, cioè, surreali. Come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il piuttosto... bidone della pattumiera parlante,
0: esatto, il bidone della pattumiera parlante, l'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano vero, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo,
1: ma tra l'altro è un po' secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché
0: vero.
1: Perché anche con i brain rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon, quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu, capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è, difficilmente è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Scorpions.
0: Sì. E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè non è proprio una roba.
1: No, perché è un po' come quando nella musica si riprendono le canzoni degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però ovviamente
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Scorpions, che ad esempio nel
1: che
0: mio paese c'aveva un'edicola su tre.
1: Bravo, infatti quello volevo dirti, che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate, attenzione, un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così è cos'ha, Radio Show. Whoa!

0: Bazar Radio Show e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
1: totalmente immaginari
0: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un braindrot e darlo.

0: Tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa, come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro Brain Rot, l'uomo tigre a voler vedere era un Brain Rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un Brain Rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. Ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, Davide. Luca invece dice: Mozzarellone ecco. Supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero.
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi
1: dobbiamo dirlo, se ci guardiamo in giro
0: siamo pieni di brain rot.
1: Okay. Allora, Sara dice il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, ma siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine innamorate croccantini che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani, no, a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: il Gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: ovunque.
0: Il Gorgonzilla.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: Ma questo, no, questo qui, questo. Sara. Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, Lasagnator X.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, mia madre, nonna chetamina.
0: Oh.
1: Una nonna.
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, Radio Show.
1: Ah, così e cos'ha Radio Show, c'è La vita l'è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, aperto con 30 minuti di ritardo. Le train des champignons avec ça, sans souci, des gens très très. Elles ont 4 heures des gens sifflés, des gens en train de se chenipper, des gens savlés, des gens dressent. Elles ont des gens 14. It's fine, she's handsome, and the engine's fine, the train's a Calabria, and the engine's fine, and the engine's fine, and fine. Proviamo in inglese, va. Once again for the gala, we're Reggio Calabria as well, for the gala, for the rock and roll nights, we're fun against one. Proviamo, ah già, in greco, proviamo in greco. Io ti ripeto spolisco, ma se per i dividi, se tu rovete i video, so spreco tortifos, di resso scalabri, este stress, no sparatos, nosotros, estere. Ah no, questo qua è un po' spagnolo. Boh, devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo. Allora, forse proviamo con il russo. Drevdueski, ma vreste da svegne, da vreswueski, da riege calabria, da svresvigne, da svreste, da svredugne, da vrasaia. Vabbè, chiudiamo con l'arabo. Quanto presto un po' internazionale.

Ritrovati, ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noyes con Sarà perché ti amo. E non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che l'emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino?
1: Perché
0: Gigi
1: Sarà D'Agostino? Sarà perché ti amo.
0: È famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di Swarovski.
1: Chissà perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando di moda le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo
1: perché questa, cosa è, da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono felicissimo.
1: Io puntualmente perdo le mie auricolari Bluetooth.
0: Io sono...
1: Le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle.
0: Esatto.
1: E lui invece ha le classiche auricolari col filo, ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde.
0: Esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì.
1: Introvabili, neanche
0: è giusto,
1: i cinesi ci
0: e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché le
1: ragione.
0: Cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing, se non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono,
0: oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e quindi viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: finalmente di
1: però cui... però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche che non
0: come
1: si
0: me.
1: Possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona,
0: ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa, parlando
0: sì.
1: di cose che ritornano dal passato.
0: Sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: quando si andava in giro con i cuffioni giganti
0: sì,
1: e
0: sì.
1: si mettevano sulle orecchie, perché ancora le auricolari non si usavano?
0: Certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: siamo ritornati da prima. Erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Portanto, stiamo tornando, perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare all'antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, il nostro momento good vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che io proprio adoro. Quando parla ti incanti, stai lì le ore a ascoltare.
0: Volevo dire che qualsiasi cosa dice come la dice lui va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte "This is it", è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro. Lui diceva l'universo non collabora, noi diremo la vita non collabora. Un passo, una piccola conquista, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente ce la farai, ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire mi arrendo. Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
0: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché su questa cosa
1: noi puntiamo, siamo dei martelli
0: pneumatici, che non bisogna mollare mai nella vita, non bisogna mollare mai, qualsiasi cosa succeda. Può anche tentare di affossarci, possiamo perdere lo stimolo per andare avanti, può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese: "This is it", la fine, non c'è altro. E invece come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Tra l'altro, per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto, tra l'altro, anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva suo papà come persona di
1: riferimento. Sì, assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima, vai. Quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta,
1: piccoli passi.

0: Così è cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego, astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di me.
0: Giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo. È uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh, per interrompere il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine.
1: Pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in 4 contenitori separati,
0: sì,
1: e poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. Mm. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente. Poi però, da metà mese in avanti, cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo. L'eros nasce fuori dalla routine, in una serata improvvisa. E allora il mio consiglio sexy è un gioco di ruolo. Per esempio, degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto,
0: mi
1: al
0: piace.
1: Bar. Poi, ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento come quello che sta già entrando.
1: Esatto, esattamente.
0: Michael Bublé, film.

0: Così è cos'ha, radio show. Ci siamo ascoltati Michael Bublé con Feeling Good, che mi ricorda una cosa, voi non lo sapete, non eravamo ancora in onda su queste emittenti, ma il nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso, il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good, sentirsi bene.
1: Insomma. E c'era la sigla cantata a pezzi da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bello, che bei ricordi, questa cosa proprio, si parla di anni or sono, sì. Che bello.
0: Allora ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente, e oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto. E allora cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che per esempio gli italiani

0: codici,
1: quegli abbaglianti. E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani, sì, è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando uno, di solito la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... Se il sì, la risposta sì, è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita, è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Coquè.

0: E anche oggi Così e Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, sì, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot esatto, che avete inventato, e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente
1: dei vostri personaggi. Ce lo prepariamo con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio, e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.

La musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di

4. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
2: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
1: Allora,
2: sono davvero contenta.
1: È il tuo primo singolo questo?
2: Eh sì, infatti sono super emozionata.
1: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
2: allora,
1: Silvia.
2: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
1: Ok.
2: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
1: Perché realizzare
2: che è Amore
1: questo
2: Digitale.
1: Singolo? Ecco, mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce,
2: ecco,
1: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
2: Beh, perché

0: faccio la conduttrice, sì, quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
1: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
0: Il mio curriculum.
1: Certo. Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare, quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
0: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
1: certo,
0: poterla anche
1: sfruttare,
0: arrivare agli altri.
1: Certo.
0: Dicevo, anche per questo, quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network, sì, quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
1: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
0: Io mi chiamo Silvia Signore.
1: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
0: la
1: prima I.
0: Con la prima Y,
1: esatto,
0: sì,
1: ecco.
0: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
1: Sì.
0: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
1: Un'altra parte,
0: esatto, esatto.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
0: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.

Quello di John Shark e Mood Makers è un progetto interessante, pieno di influenze musicali e anche di omaggi che vengono fatti ad artisti, no? Una mansione speciale, la cover omaggio ai Neri per Caso. In questo caso invece l'omaggio è ai Sottotono, in questo nuovo brano che si chiama Frequenze, novità del periodo qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni per l'estate 2026. Sara Femme è invece la prossima che ascoltiamo, in programmazione già da qualche settimana, con Quello che sento adesso.

Dalla Liguria, Sara Fem, quello che sento adesso è il suo singolo tra le novità di Ora Musica. Oh, da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

0: Si chiama Per non tornare mai più, il singolo di Doria tra le novità di Ora Musica. Oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo indietro negli anni 1978, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland.

Wonderland, oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati alla disco dance, funky dance degli Earth, Wind & Fire con uno dei brani più celebri dal loro prestigiosissimo repertorio. Domani alla stessa ora altro classico, adesso tornano le promozioni di Ora Musica con Tati S, l'incontro.

Questo era Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta nel 1980. Un album bellissimo di Edoardo Bennato. Tra l'altro c'è un aneddoto carino legato a questo album e alla canzone che andremo ad ascoltare. Bennato ha registrato questo disco al Castello di Carimate, dove in quegli anni, insomma, i maggiori artisti andavano a registrare i loro dischi. Poi la cosa bella era che lì andavi e ti fermavi con la tua band per settimane nei momenti di registrazione, perché c'era anche l'alloggio, castello bellissimo a Carimate. In quei periodi c'era anche Enzo Iannacci a registrare, e una sera Enzo Iannacci, girando per lo studio, vide che il mixer era coperto da dei fogli, con in particolare un foglio che diceva "non toccate". Lo aveva scritto Bennato, che era molto molto preciso nei suoi lavori e ci teneva al fatto che nessuno andasse a toccare gli slider, i livelli di registrazione, che erano già calibrati bene così. E allora Iannacci che ha fatto? Sotto questo foglio ha scritto "sono solo canzonette", per ironizzare, no? Come dire, ma come, non toccate, in fondo sono solo canzonette. Questa cosa piacque tantissimo a Bennato, al punto che decise di dare titolo all'album proprio "Sono solo canzonette", e da lì nacque anche questa canzone. Oggi a Ora Musica, nell'angolo dei ricordi.

Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora, altro classico, adesso tornano le nostre promozioni.

dimmi che ti ricordi, cosa ti ricordi di me? La vita c'è lontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca,

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono Mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a uscire a avvicinare la camera.

0: qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Che bella storia!
3: L'Aposto, l'Aposto!
2: Che bella foto!
3: L'Aposto, l'Aposto!
2: Va che racconto!

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. In Svizzera conclusa la prima fase dei negoziati tra USA e Iran, ora spazio ai gruppi di lavoro tematici, Galibaf, gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Da Trump nuovi attacchi all'Italia e agli altri alleati della NATO, Meloni detta la linea del governo, giù i toni, i rapporti non devono cambiare, critiche le opposizioni. Tragedia ieri sera a Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento, un'auto non si era fermata ad un posto di blocco. Messi, Mbappé, Holland, i mondiali di calcio regalano un'altra notte all'insegna dei bomber e questa sera tocca a Kane.

0: News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. Conclusa la prima fase dei negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, adesso è il momento dei gruppi di lavoro tematici legati ai dossier principali. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: gestiremo noi lo stretto di Hormuz, sbloccati 12 miliardi di fondi congelati. Facciamo il punto.
2: I colloqui tecnici in Svizzera sono finiti e adesso si procede alla creazione di gruppi di lavoro negoziali e Teheran, che ne annuncia due sul nucleare e sulle sanzioni, continua a mantenere maggiore cautela rispetto all'ottimismo di Washington espresso dal vicepresidente Vance. Oggi sono previste varie missioni diplomatiche legate all'intesa quadro e alle ipotesi sul tappeto. Il presidente iraniano Pezeshkian in Pakistan, la cui opera di mediazione è stata molto apprezzata da entrambe le parti. Il segretario di Stato americano Rubio illustrerà l'intesa ai paesi del Golfo, che però rimangono preoccupati. I temi fondamentali, come noto, sono tre: lo stretto di Hormuz, già riaperto ma di cui Teheran rivendica sempre la gestione, il nucleare iraniano, sul quale c'è la disponibilità ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, le sanzioni decennali all'Iran che, secondo questa intesa, verrebbero in parte annullate. Ma c'è anche la questione Libano. I raid continuano, Vance afferma che Israele non ha obiettivi territoriali nel sud del paese, ma agisce per timori legati a Hezbollah. Il problema però è proprio questo e rimane un'incognita molto pesante. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza. I rapporti tra Washington e Roma restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Restano critiche le opposizioni. Dal governo, politica estera inadeguata e inefficace l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Il governo passi dai tweet ai fatti, incalza anche la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump, al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace, in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare, visto che non sta lavorando per la pace.
1: E anche nelle ultime ore il presidente americano non ha fermato i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri sera parlando dallo studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica a Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della Premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Ora la cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Ancora un omicidio in strada a Napoli, vittima un 21enne incensurato, Lorenzo Spasiano, raggiunto la scorsa notte da un proiettile al torace mentre si trovava davanti alla sua abitazione. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. Indagano i carabinieri. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 15 città italiane. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, ovvero Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. E anche nel resto d'Europa si registrano temperature record fino a 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Secondo alcune testimonianze, potrebbero essere entrati nella vettura all'insaputa dei genitori e poi sarebbero rimasti bloccati. Sempre nel paese transalpino, almeno 13 persone sono morte affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi in alcuni corsi d'acqua. I mondiali di calcio, trascinate dai gol a grappoli dei loro bomber, Argentina, Francia e Norvegia vincono ancora e passano ai 16esimi, traguardo che stasera insegue anche l'Inghilterra.
0: Lionel chiama, Kylian ed Erling rispondono, una tripla doppietta brilla nel cielo dei mondiali, apre le danze Messi che dopo il tris al debutto ne fa altri due, più forte di tutti con 18 gol, è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, più forte anche di se stesso contro l'Austria, vittima di turno, dopo pochi minuti sbaglia malamente un rigore ma si riscatta con un gol per tempo, il primo col sinistro d'occhio, il secondo dopo una serie di ribattute in area, la doppietta del capitano proietta l'Argentina ai sedicesimi, me ne conferma la feroce voglia di centrare il bis iridato. L'albiceleste dovrà fare i conti con la Francia nella bufera di Filadelfia, col secondo tempo slittato di oltre due ore per lo stop imposto da una tempesta di fulmini. I transalpini liquidano 3-0 l'Iraq con due gol del solito Mbappé, corredati da una rete di Dembélé. E anche la Francia va ai sedicesimi, come la Norvegia, avanti nel segno di Haaland che con una doppietta dopo la rete di Pedersen firma il 3-2 sul Senegal. Detto del 2-1 di Algeria a Giordania, l'attesa è tutta per la seconda uscita di Harry Kane. Doppietta al debutto, il capitano dell'Inghilterra guida stasera l'assalto al Ghana. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Squalificato in carriera due volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile, in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi, l'atleta altoatesino si proclama innocente ma non intende affrontare nuove battaglie legali. Sentiamo le sue parole.
4: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
11: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
11: Albi S,
8: Matteo Rossi di
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
11: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Giulia Mancini è lì che picchietta con l'indice destro sul polso sinistro ad indicare che abbiamo perso quanti? Sì, allora mano aperta più 2, 7 minuti. Vabbè, è anche il nostro numero.

e quindi collegamento con la redazione di Setteva.fm di Ferruccio Longo, il super presidente. Abbiamo già parlato nelle scorse settimane, bellissima semifinale a Fiuggi poche ore fa, si potrebbe dire. Adesso tutti quanti già proiettati verso quella che sarà la finale nazionale di questa 21esima edizione di questo gran festival dedicato al Lucio Nazionale, Lucio Battisti, ovviamente, perché altrimenti non si sarebbe chiamata Emozioni di nome di fatto questa manifestazione. Quindi vi daremo tutti quanti i ragguagli, perché Setteva.fm è media partner imbevuto con tutte le scarpe in questa cosa. E naturalmente

qualche ragguaglio, perché è stata già fissata anche la data dal super presidentissimo che ha avuto questa idea,

Roma, Santa Maria le Moie, la edizione numero 8 del Cantarte. Alessandra Mele, sì, lo so che è Alice, perché vi dico la regia di pure il nome d'arte, la conosco benissimo. Tutti quanti i venerdì in Algo Day con la sua Pocket Love, o il suo, perché forse è anche maschile, ma chiudiamo.

0: zucchero, luci blu, anche piuttosto malinconica, non è molto estiva, però insomma al cuore non si comanda nemmeno nella calda stagione. Beat of My Heart, già in qualche puntata abbiamo iniziato a parlare di Max, un super DJ, editore che è sicuramente entrato alla grande tra le alte radio con la sua emittente, ma che è ormai già un super cardine anche dell'action team di Gold Station Club. E allora ce l'abbiamo in linea. Max, come va? È calda l'estate?
1: È caldissima, è caldissima. Guarda, tu non sai quello che si passa qui da noi a Como, perché è 40 gradi, sono veramente tanti da sopportare. Voglio l'aria condizionata, ma non si può stare. Ti volevo fare i complimenti io comunque per tutto quello che stai facendo, perché vedo che stai organizzando veramente un sacco di eventi e comunque un sacco di belle cose con i tuoi programmi, e sono veramente fiero di far parte del tuo team, diciamo così, si può dire così?
0: Sicuramente ormai sei entrato proprio dal portone principale, ma ti sei conquistato la suite presidenziale, in poche parole, perché davvero sei attivissimo. Una ne pensi, cento ne fa.
1: Ma nella suite presidenziale l'aria condizionata funziona bene, almeno sì.
0: La cosa è più importante in questo periodo, ma ti lamenti tu che sei sul lago di Como e quindi lo fai un po' per prenderci in giro, perché il clima in qualche maniera dai è mitigato dalle acque.
1: No, vabbè, non è che sono sul lago di Como, io sono un pochettino più distante dal lago di Como, sì, però ci si potrebbe arrivare tranquillamente, non è quello il problema. Però sai, arrivare al lago di Como ci vogliono da me, da dove sono io, ci vogliono almeno 40 minuti, quindi 40 minuti in macchina a quest'ora, anche con l'aria condizionata, ti posso assicurare che io non li passo per andare là.
0: Grazie.
1: Ti lascio il tuo lavoro.
0: Grazie, perché ma qua mi hanno detto, ma mi sa che è Max, perché insomma in radio sei conosciutissimo, vai in onda su oltre un poker di radio, e adesso insomma ne saranno sempre di più con tutte quante le tue trasmissioni. Grazie per averci regalato questo aiuto, ma soprattutto grazie per tutto l'aiuto che dai al Gold Station Club by 7va.fm.
1: Vabbè, per me è un onore avere conosciuto te anche, quindi ci aggiorniamo alla prossima, Francesco.
0: Certo, piacere tutto nostro, grazie Max, alla prossima, ciao.
1: Ciao Francesco, grazie, ciao.
0: Super Max, che naturalmente è uno svizzero preciso, sa che dobbiamo andare, anche perché a due passi risiede dalla Svizzera, perché Como, ma sa benissimo che i tempi radiofonici sono quello che sono, ed eccoci perché dobbiamo andare subito in posizione 14 con Max, ma questa volta è una femminuccia che ha queste tre lettere come nome.

puro e affascinantissimo Messico. È proprio il momento dell'ex numero uno, perché oltre ad avere questa Slay c'è anche questa Stars with a Feeling. È venuto fuori qualche settimana fa, ormai più di un mese, perché il tempo passa. Closer to the Sun.

inesorabilmente verso le posizioni alte con la traccia che ha anticipato l'album, The Arrogant Boy. Sono tornati i Deep Purple, posizione numero 2 raggiunta, a te logo da Cinco Catenacci.

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, dice:

emittenti collegate, per di più con gli staff capelli drizzati, perché davvero non ne sto indovinando una, ma siamo sotto pressione, incalzanissimo gli eventi dell'estate, ma ne vogliamo sentire la DJK7, e allora no.

18 invece cosa succede? Succede che dobbiamo ricordare innanzitutto l'appuntamento, partivo da lontano, sì, 24 ottobre ad Asti con un super evento, un festival di voci interessantissime, poi vi daremo ogni dettaglio. Invece si avvicina

0: trasmesso Se te va DJ K7 Per se te va and se te va.it Arma con i giaffarzo di con DJ
1: From 7BA.FM/LT Radio

Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Pellegrini.

0: Radio. Get music. Classic country. Now you can listen to all.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: RTZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.
1: Radio Eritizita and Music Fantasy present mixes Don Diego.

0: break. Sono le 17.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino. Più di 20 anni.

raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali. Il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006.

0: della Sound Edition di Sportingo. Sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

ricca del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alte Radio.
2: Let's hear it once again for Go Cat Go.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di zona 24 arriva Sandra Phoenix.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruoli.

di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6.

Vivibile dalla posizione di bronzo in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito e su questi suoni appuntamento.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: From 7 va FM / diagonal Alterradio. Algo de.
2: From 7 va FM Alterradio. Algo de.
3: From 7va.fm / Alterradio. Algo de.
4: From 7va.fm Alterradio. Algo de.
0: From 7va.fm/Alterradio. Algo de. From 7va.fm/Altiradio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tanti tantissime cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
6: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
5: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
6: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognoni. Che quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
5: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilience, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
6: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera. Ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni, e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, che più che meno ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rockilians. E poi c'è un pezzo che era un To Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io
5: andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
6: Grazie.

0: d'umore per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro. Però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami. Naturalmente uno attraversa l'oceano e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo la mia natura eclettica, insomma, mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International, insomma, mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento. E Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Certo. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. C'è stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi. Ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti, dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, fatto di formazione, fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero

0: infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
1: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro. Prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato, e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto. Un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo. Qualcuno ci scriverà anche: guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema. Però Al Godet termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Mi raccomando, non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento, che è Rock Resilience. Luca, grazie.
0: Resilience, la vita di un infermiere rock.
1: Ecco, diamo il titolo completo. Grazie.
0: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
1: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Calcio Pro.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Fermate due persone a Milano per la morte di un agente di polizia durante un inseguimento. La procura esclude lo speronamento. Ondata di caldo record in Francia e in Italia, sono 15 le città da bollino rosso. Caso Regeni, la procura fa sapere l'Egitto ha scelto di proteggere gli aguzzini. Mondiale al gran ballo del gol, l'unico assente Cristiano Ronaldo, stasera ci riprova contro l'Uzbekistan.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Barbara Salandri e per lo sport Gerardo De Vivo. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Sarebbero due giovani di origine albanese, ha fatto sapere il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
3: Abbiamo fermato due soggetti di nazionalità albanese questa mattina nel comune di Monza. È un fermo per identificazione, quindi al momento l'unica misura è un fermo per identificazione. Nelle prossime ore credo che ci siano degli sviluppi, ma proprio nel rispetto del lavoro di tutti, ma soprattutto per rispetto del collega che amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo. Quindi per rispetto a lui, prima di dare delle notizie o fornire degli elementi anche verosimili ma non certi, vogliamo essere certi, scusate il gioco di parole, al 1000%.
2: L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre, capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusate anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Queste le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 6 agenti del Cairo. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, ha detto Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Temperature torride e notti tropicali, l'ondata di afa e caldo continua ad assediare l'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 15 le città da bollino rosso, vittime in Francia, dove sono almeno 40 le persone morte affogate nel tentativo di rinfrescarsi in fiumi e corsi d'acqua. Il servizio.
4: Cerberus non molla la presa sull'Italia, stretta da giorni in una morsa di caldo soffocante che fa temere scenari anche peggiori di quelli vissuti nella terribile estate del 2003. Ieri 12 le città da bollino rosso, oggi si sono aggiunte Venezia, Viterbo e Ancona e domani con Latina saliranno a 16. Temperature vicine ai 40 gradi con l'Emilia-Romagna tra le regioni più colpite. Nessuna tregua neppure nelle ore notturne con la colonnina di mercurio che si mantiene intorno ai 27-29 gradi. E per far fronte a queste ondate di calore nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri vengono reintrodotte norme già scattate negli anni passati. Prevista la possibilità per alcuni lavoratori più esposti di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Scenario molto simile anche nel resto dell'Europa dove si registrano temperature anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia. Nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre parcheggiata nel garage di famiglia e nel paese transalpino almeno 40 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in fiumi e corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio, dove le autorità hanno invitato i cittadini a limitare le attività all'aperto nelle ore più calde. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di

0: di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco, se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E il Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Siamo allo sport. Nel mondiale di calcio, dai numeri record per gol segnati, con Leo Messi in testa alla classifica dei cannonieri, è ancora quota zero Cristiano Ronaldo, non pervenuto al debutto con il Congo. Stasera guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Il servizio.
1: All'appello manca solo lui. Alla prima uscita zero in tutte le caselle. Gol, tiri, dribbling. In questo mondiale Cristiano Ronaldo non è ancora entrato in scena, ha soltanto camminato in campo, mentre il Portogallo, chissà se e quanto ancora suo, pareggiava senza sussulti col Congo, un'assenza messa ancora più in risalto dalle meraviglie degli altri, loro sì bomber, il re Messi, i principi Mbappé, Haaland, Kane, gli altri nobili entrati nella corte del gol, il tedesco Undav, il canadese David, i brasiliani Matheus Cunha e Vinicius, l'olandese Gakpo, lo svizzero Manzambi. Tutti plurimarcatori in un mondiale che viaggia a tutta velocità in zona gol, più di 3 a partita, 134 nelle prime 44 gare, e CR7, 973 gol in carriera, 143 li ha fatti in nazionale e il CT Martinez lo difende. Non ha senso rinunciare al miglior marcatore del mondo quando c'è bisogno di sbloccare la partita. Stasera contro l'Uzbekistan la possibilità, quasi un obbligo, di sbloccarsi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

eccoci qua, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Cinque Catenacci, solita mezz'oretina che la vostra antenna del cuore regala al collegamento con la redazione di Seteva.fm, così che si possa aver modo di così consultare, prendere in considerazione

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

della musica anni 70-80. Si chiama effettivamente Golden Classic ed è un grande contenitore musicale dove gira la più bella musica degli anni 70-80, l'ha detto anche Paolo pochi istanti fa. Ma il mio dilemma è: ci piace un Golden Classic tutto black, funk, soul, disco, o ci piace anche il Golden Classic con dentro qualche bel pezzo rock e qualche bel pezzo pop? Questo è un dilemma. Vedremo, dai, di capirlo. Magari grazie anche a voi, in qualche modo mi farete sapere qualcosa tramite anche le persone che ascoltano il Golden Classic e che mandano il Golden Classic. A proposito, ciao a tutti, grazie mondo che state sentendo questa trasmissione. Allora, anche oggi saremo insieme per la solita oretta con tutto quello che ci passa per la testa e soprattutto con la più bella musica che devo proporre in questo appuntamento, partendo da questa prima qua. È una versione un po' particolare di Average White Band di Walk On By.

Se dovessimo fare una classifica delle canzoni più coverate, sicuramente questa la troviamo tra le prime posizioni. Sto dando un attimo un occhio qui su internet e vedo che ci sono state più o meno una decina di versioni cantate da diversi personaggi che partivano dalla musica rock, arrivavano alla musica dance, alla musica un po' più stravagante degli Stranglers addirittura, 1978, la una loro versione particolare. Questa è quella cantata dalla formazione degli Average White Band, formazione che era stata conosciuta molto per il discorso solo musicale. Poche canzoni cantate da loro, ma quelle cantate però veramente di un grande segno. La canzone originale però era del 1964, cantata dalla signora Dionne Warwick, canzone scritta da quel grande maestro che era Bud Baccarat. A questo punto la lasciamo

0: Adesso stavo pensando un attimino, adesso abbiamo tutte le comodità che vogliamo di internet, possiamo andare a cercare notizie, informazioni particolari su cantanti che sono stati dei grandi personaggi della musica, magari funky, soul, disco, pop e rock di quegli anni. Ma chi faceva la radio negli anni 70, a fine 70, inizio anni 80? Cioè, doveva documentarsi grazie alle notizie che arrivavano. Cantanti importanti come Billy Paul, che in America era già una voce super affermata. Cioè, dovevo cercarsi le informazioni per dare qualche cosa in più. Adesso invece è più facile, basta andare su Wikipedia, come faccio io, e leggere che lui è stato una grande eccellenza del mondo della musica soul, della musica disco, della famosa Philly Sound. Questa era Bring the Family Back. Beh, poi c'era un'altra canzone che funzionava molto bene in quegli anni. Questa qua di Andrea True Connection. Non so se vi ricordate More, More, More. Quella era un pochettino più famosa. Io ricordo di aver messo questa canzone che era un piccolo disco, era un 45 giri. Questa si chiama What's Your Name? What's Your Number? Che era un modo per attaccare il discorso con qualcuna o qualcuno.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, su

0: l'album di questa formazione che si chiamano Kool & The Gang. Un album che è stato il 12° fatto in studio. Loro hanno incominciato negli anni, fine anni 60, anzi forse qualcosa già negli anni 64-65, già. Devo andarmi a documentare meglio, però posso darvi con estrema certezza che insieme alla canzone che era Celebration, questa era la più bella dell'album, quella che si chiama Take It To The Top. Ti è piaciuta? Bene, mi fa tanto tanto piacere, perché questa canzone è la canzone che ci accompagna dolcemente alla prima pausa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio RTZ, c'è da fidarsi.

0: Anche se amate la musica funky, la musica disco, la musica soul, la musica pop, anche la musica rock, magari non tutta in generale, mi è venuta la pelle d'oca nel sentire l'inizio di questo grandissimo pezzo dei Queen, che era Somebody to Love. Non so se vi ricordate, se avete visto il film Bohemian Rhapsody. Se è vero che l'incontro tra Freddie Mercury e il resto della band è nato così, fuori da quel pub, dopo una serata musicale, beh, in particolare, originale, ma quante band sono nate magari dopo una serata, andando a cercare qualcun altro che nel momento era uscito dalla formazione, e per caso passa di lì uno che diventa poi uno dei più grandi cantanti al mondo, quali Freddie Mercury. Vabbè, Golden Classic che riparte alla grande con il genere che spetta alla trasmissione. Quello in questo caso con Melba Moore. Mi piace un sacco questa canzone. Mi auguro quella stessa cosa anche per voi.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: è stato della sua carriera discografica l'album più riuscito, meraviglioso Kenny Barker. Io ero però innamorato di Rising to the Top, ma anche online non era male. È una, l'imbarazzo della scelta andare in questo album qua. Noi oggi abbiamo deciso di fare una passeggiata in questa canzone che si chiama Can't Get Enough. Beh, a questo punto andiamo avanti con questa canzone che rivede ancora protagonista uno che abbiamo già sentito qualche tempo fa. Si chiama Billy Paul. Mamma mia, come mi piace la sua musica. E attenzione, perché quando a me piace un artista, io per un po' di tempo me lo porto davanti e me lo gingillo, me lo curo, lo faccio ascoltare. Anche questa canzone bellissima,
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

questa canzone c'è tutto il mondo di Billy Paul, perché c'è la musica soul nella sua voce molto particolare, suadente, che piace, che prende subito. C'è la ritmica della Philadelphia Sound, il suo mondo al 100%, grande, grande questa canzone, che spero vi sia piaciuta. Non è la solita che si ascoltava di Billy Paul, ne ha fatte comunque un sacco di veramente molto molto belle. E come ho detto prima, non è detto che nei prossimi Golden Classic non si senta ancora materiale suo, eh? Quindi a chi ha voluto capire, mi raccomando, se siete amanti di Billy Paul, tornate qua nel Golden Classic, va bene? Dai, ci fermiamo ancora qualche istante, torneremo dopo con altra grande bella musica degli anni 70 e 80.

se possedete il doppio disco di Donna Summer, quello che si chiama Gold, non cercate questa canzone all'interno perché non c'è, ed è una grande mancanza, perché questo è un doppio disco con tutti i suoi più grandi successi, partendo da Love to Love, Some You Baby, Could It Be Magic, Spring Affair, che è stato un altro gran pezzo da un album che era Four Seasons of Love, se non ricordo male, arrivare fino a Bad Girl, a Hot Stuff, dalla parte di Lado, Wanderer, State of Independence, cioè ne ha fatto un sacco di canzoni, ma questa però è una mancanza non averla all'interno di un suo disco d'oro. Bisognerebbe tirare un attimo le orecchie a colui che ha deciso di fare questa raccolta musicale. In qualsiasi caso, posso dirvi che questo è stato uno dei più grandi dischi di Donna Summer. Era, se non ricordo male, il quinto disco e non male, dai. C'era questa canzone che si intitolava I Remember Yesterday, come era anche il nome dell'intero LP, perché ai tempi si diceva l'intero LP che passa su questa radio. Questa canzone, I Remember Yesterday, è passata nel

1980, l'anno di uscita. E poi, beh, c'è anche questa bella canzone che non è male da ascoltare. Qua siamo un pochettino più nella musica di Al Stewart.

0: One Hit Wonder. Ci ha fatto solo una canzone di grande successo questo qua. Malgrado tutto, però, con questa Monkey Chop in Inghilterra era entrato nella top 30 delle canzoni singole inglesi e aveva fatto veramente qualcosa di importante, perché era stato per un certo numero alla numero 11. Non male. Trovato anche in Italia, in Nuova Zelanda, in Svezia, nelle posizioni molto alte di questa classifica. Grande. Vabbè, ve l'ha ricordato questa canzone, dai, non fate finta di non averla amata, perché questa canzone qui, quando era uscita, aveva preso un po' bene a tutti quanti, dai. Monkey Chop, una cosa un po' strana, da questo cantante che ha un nome particolare, si chiama Selmor Ezekiel Levinson ed era giamaicano, come tanti altri che erano andati poi in Inghilterra a cercare fortuna, un po' come cantanti, un po' come artisti dello spettacolo, nel cinema, un po' in tutto quanto, ma erano dei begli anni quelli lì. Quando eravamo più giovani, quando eravamo più spensierati, quando si cantava a squarcia e gola questa grande canzone che era quella che si intitolava Monkey Chop. Io adesso a squarcia e gola vorrei dirvi che il Golden Classic è finito, ma non lo faccio a squarcia e gola. Ve lo dico dolcemente, attenzione, perché il Golden Classic è terminato. Ci sentiamo alla prossima occasione, sempre su questa bellissima radio. Ma vi lascio in mani sicure con il prossimo conduttore, ma soprattutto con la prossima canzone. Eccola qua. Ha un inizio molto particolare, durerà pochissimi minuti, ma quei pochi che avremo a disposizione ce li godremo veramente alla grande. Ha un'introduzione che dura 30 secondi. Mamma mia, cosa posso dirvi? Beh, che avete goduto di un Golden Classic anche oggi, che è andato a spulciare un po' le canzoni che sono stati grandi hit negli anni 70 e 80, che ho aperto pensando di rivoluzionare un pochettino questa trasmissione, magari inserendo un po' più di musica black. Mi è venuto il dubbio di dire, ma no, proseguiamo in questo modo e poi, boh. Man mano che andremo avanti in questa camminata insieme vedremo un po' di aggiustare il tiro di questo Golden Classic. Adesso You Are Too Late con Fantasy.
1: Golden Classic.

0: sono le 21.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente a radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico. Sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: Where Santon Shine.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada come al solito l'appuntamento.

0: poi cita Line Man, un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semi sconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Pinera è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001. Il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968 in vinile. All'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre alla radio. L'artista jazz della settimana.

sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro nel 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes Her Eyes per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa Egel Engelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin, paroliere, e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Jazz Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina, l'ascolto è con questa Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Jazz Train in radio.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, dice.

chiuso acqua, luce, gas, roba del genere, chiuso nel senso che se non paghi le bollette ti chiudono loro, però insomma si sa che è buona norma quando è che si parte per le vacanze dare una stretta a tutti i rubinetti in questione. A proposito di tutto, invece noi abbiamo le ruote larghe sulla console mobile, andiamo anche sulla sabbia asciutta tranquillamente senza fermarci e procedendo all'ombra del circolone che poi si chiama ombrellone, insomma volevo ripetere ombra ombrellone ma non ci sono riuscito, continuiamo le nostre trasmissioni. Quindi quando tutti quando avete la pausa estiva, quando è che vi fermate, noi ininterrottamente, come succede ogni anno,

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: 3.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eh beh, insomma, la prima regola dovrebbe essere quella: telefoni spenti. Vabbè, suoneria ormai nessuno ce l'ha più. Le compagnie produttrici degli smartphone spendono magari 800-900 euro di suonerie e con 100-200 euro fanno tutto il resto del telefono. Però ormai è demodé avere la suoneria. Invece noi abbiamo la suoneria Kiss a volume tutta barra e basta, perché è l'occasione in ogni telefonata di riascoltare un po' di sana musica. Però a parte che la suoneria dovrebbe essere bassa, ma bisognerebbe proprio staccare tutto, perché sennò ti arriva il

telefonate di queste promozioni arrivano con l'intelligenza artificiale, no? Una volta si diceva col disco, adesso invece ci sono anche delle complicate telefonate interattive che, se non stai attento, parli mezz'ora con qualcuno o con qualcuna, perché spesso hanno queste voci avvenenti, e poi ti accorgi che invece di intelligenza artificiale si tratta. Ma non dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo parlare di ottima musica, quella che caratterizza ogni appuntamento di 7 va su 5, ma che soprattutto, insomma, e soprattutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare la musica, le chiacchiere stanno a zero, via con i fatti. New entry zona 25, torna Kelly Morgan con The Hell.

tutta questa energia, tutto questo zompetticchiare, no? In maniera country western può sembrare situazione esagerata, comunque a parte gli scherzi, un peperino come Kelly Morgan dal suo album che promette

contenuta in The Early Years, il prezioso cofanetto che non deve assolutamente mancarvi, è quello che raccoglie tutti i successi principali di Linda Ronstadt. Ma attenzione, grande energia in

Gheira che scatena tutto quanto lo studio e naturalmente tutte quante le oltre 80 emittenti collegate, e su queste sonorità un po' in ritardo per la verità andiamo a salutare anche Jean Rodriguez, che però insomma è sempre lui il mago dell'emittenza, ci manda in onda su tutto quanto lo stato di Rio de Janeiro in FM, ma sapete che naturalmente la sua preziosissima emittente si ascolta anche online, come sono online ormai

purtroppo duriamo ancora 2 o 3 ore, perché la musica buona ce l'abbiamo e quindi si fa presto a rimanere incantati, ipnotizzati e proseguire. Invece stiamo un po' sforando ed è tempo di darci appuntamento tra 23 ore e 30 circa per il prossimo aggiornamento.

proposto, anche per ricordare il grande Eddie, una versione in Expanded Edition di 51-50. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy. Radio RTZ presenta Music Fantasy.
2: La musica mixata a Radio RTZ.
1: Girano i dischi di DJ Filardi.

0: girano i dischi di DJ Filardi.
1: Yes. Stiamo ascoltando le nuove sonorità del futuro. Solo buono suono. Franco Donato al mixer.

0: Music Fantasy. La musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.
1: Patrimonio dell'UNESCO.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdefilardi è tutto. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

Eccoci qua, ben ritrovati a tutti da Max Alberici, da Fabrizio Inti. Ritorna un nuovo appuntamento con la musica dance degli anni 80. Questo è Dance 80, il programma che vi riporta indietro nel tempo e vi fa riascoltare i grandi classici, come ben sapete, ma non solo, anche le cose molto più ricercate, più insomma strane, le andiamo a ripescare dall'archivio polveroso del nostro Fabrizio. Partiamo subito con un grande successo, come facciamo sempre. Oggi Dance 80 parte con Flash and the Pan e Midnight Man.

Dall'Australia Flash and the Pan, molto new wave, formazione nata con Harry Van e George Young, infilarono più singoli in classifica. Nell'81 Grace Jones registrò una cover di Walking in the Rain, disco del 76 appunto di Flash and the Pan.

Lei invece è Gage Paty, il suo vero nome è Patricia Poras, riascoltata col suo disco d'oro in Francia, ma anche grande successo internazionale, Etienne. Ora un'altra canzone per noi, insomma molto molto bella, ci piace molto, Human League 1986 con Human, quindi insomma siamo un pochino lenti, ma poi aumenteremo il ritmo qui adesso.

Prodotto da Gigi Maini e Raf Todesco, il progetto Anthony's Games, riascoltato con un disco dell'85. Si chiama Sunshine Love. Rimaniamo ancora con la Italo Disco. Qui a Dance 80 siamo molto forti in questo, facendovi riascoltare non solo la solita musica degli anni 80. Oggi in playlist il progetto è quello di Mr. Black, cioè

davvero davvero tanto. Se lo ricorderanno molto bene gli amici della discoteca Studio Z, un locale storico che già da qualche tempo insomma non c'è più e ha fatto spazio a un centro commerciale. Questo purtroppo è il destino di tanti locali appunto del nostro bel paese. 1986, il progetto di Farina Crivellente, Ricky Maltese con Warrior. Chiudiamo questa parte di Italo Disco con il progetto Whiskey, sempre dall'86. Questa è Last Summer.

Beluisam, nome d'arte di Neville Keighley dall'Inghilterra, l'abbiamo ritrovato con il singolo che ha dato anche il titolo al primo di tre album realizzati per lui, Some People, era il 1985. In arrivo ora il singolo Who's Leaving Who, disco che fu cantato in precedenza dalla canadese Anne Murray. Oggi a Dance 80 lo troviamo nella versione dell'88, più famosa sicuramente di Hazel Dean.

KC and the Sunshine Band dal 1982, ritrovati a Dance 80 con Give It Up. Adesso arriva la formazione inglese di Owell, formatasi grazie al produttore tedesco Achim Volker. Li riascoltiamo con quello che noi conosciamo come unico vero disco, insomma, che si è fatto notare dalle nostre parti. Era il 1989, Owell. Check it out.

Dall'album di debutto della formazione americana Book of Love abbiamo ascoltato Boy dall'85, disco che non è entrato nella Hot 100 di Billboard ma ha avuto più successo nella dance chart, arrivando al 7° posto. Questa Dance 80 ancora con Max Alberici e Fabrizio Inti, solo il meglio della musica anni 80, che potete trovare anche sul nostro sito ufficiale dance80.com. da lì c'è la possibilità di scaricare non solo il podcast ma anche di ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24, perché vi potete collegare facilmente alla nostra web radio che appunto suona 24 ore su 24 solo bella musica anni 80. Adesso Cano nella versione remix di un gran bel disco, Can't

che bel regalo che mi ha fatto il mio amico Fabrizio. Mi ha fatto riascoltare questa canzone di Pete Wiley, 1986. Si chiama It's Sinful. Da Liverpool lui arrivava, disco che si ballava davvero tanto, aveva un intro lunghissimo nella sua lunga versione disco mix. Spostiamoci ora a un classico della musica afro, con il tempo è diventato un classico in generale. Ture Kunda con Emma.